0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 2:52.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 3:31.
3: Questa è Radio Nostalgia.
4: Stai ascoltando
3: l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto
4: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 3:52.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 4:30.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 4:53.

0: energia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: 8090 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque. È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
2: Sono le 5 e 28 minuti.
0: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
5: Sono le 5 e 55 minuti.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi, con poco, può essere tua!
16: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
15: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
16: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
15: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
16: Svuota tutto con saldi!
15: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
17: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 6 e 29 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio Nostalgia.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
2: Sono le 6 e 55 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
13: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di ciccia e vino.
14: Diffida delle imitazioni. Ciccia e vino è solo a Scandicci.
15: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
16: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
17: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
18: Vada un bellina sta macchinina.
19: Questa è Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Sono le 7:32.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
2: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Emidio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 agosto gli attori Robert Taylor e Carla Gravina, la cantante Annalisa, la divina Federica Pellegrini e lo scrittore Guy de Maupassant. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado del leone, hai una natura che non trova pace. Ti manca un po' la fiducia nel prossimo. Devi superare la tua tendenza a brontolare perché la tua vita è ricca di sincere amicizie. Usando la tua proverbiale costanza, realizzerai quanto desideri. La letteratura e il teatro ti interessano moltissimo. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, possiamo contare su collaboratori fidati quanto basta per mettere a segno gli obiettivi desiderati. Se nel lavoro e nello sport non abbiamo di che temere, per gli affari di cuore oggi meglio essere guardinghi. Toro, siamo un po' insoddisfatti, non abbiamo il potere di modificare il passato, ma possiamo agire nel presente. I rapporti familiari sono incrinati dal malumore, ci può stare, cerchiamo però di calibrare il tono delle parole. Gemelli, con un amico o un collega che si schiera dalla nostra parte, le questioni che sembravano dover essere le più spinose diventano di facile soluzione. Armonia e serenità quanto basta, come in ogni ricetta è la mano di chi cucina a dosare sapientemente. Cancro, mettiamo da parte la fantasia e armiamoci di coraggio, serve aderenza alla realtà. Voglia di novità nel campo professionale, se adesso siamo in vacanza, facciamo programmi per la ripresa. Leone, tendiamo a nascondere i sentimenti dietro una facciata di indifferenza. Qualcuno ci invita a gettare la maschera. Voglia di novità e bisogno di stabilità, una continua altalena di umori senza soluzione di continuità. Vergine, brillante periodo per la vita affettiva con succose novità per quanto concerne il cuore, un nuovo amore o un'antica intesa che ora prende il volo. Nell'ambito familiare troviamo un progetto comune su cui costruire basi solide per il futuro. Bilancia, si prospetta una giornata piuttosto costruttiva, in particolare sul fronte lavorativo. Per chi è in attesa di notizie importanti riguardanti casa o carriera, in arrivo risposte positive. Scorpione, attenzione ai passi falsi sull'attività, specie con soci o superiori, coi quali siamo già in rotta di collisione. Per noi non si va oltre il qui e ora, il cielo ci invita a chiudere con il passato e a guardare al domani. Sagittario, gli amici più fedeli ci danno una mano nel placare le emozioni e ci permettono di dare il meglio sul lavoro. Circondiamoci di bellezza e di allegria. Aspettiamoci belle notizie riguardanti i viaggi. Capricorno, gli impegni da sbrigare sono troppi, ma grazie a una ferrea organizzazione riusciamo a portare a casa un buon risultato. Gli affari vanno nella giusta direzione se sappiamo gestirli. Ragionamenti su studi e imprese future. Acquario, tutto è pronto per il decollo, dobbiamo solo liberarci di qualche conto in sospeso che fa da zavorra e non ci consente di volare alto come vorremmo. La tentazione di trasgredire è forte. Prima di commettere errori irreparabili, proviamo a capire da dove nasce. Pesci, la luna in toro rappresenta un'opportunità per dare nuovo slancio all'entusiasmo. Le idee stanno in caldo da tempo, in attesa di quel guizzo di concretezza. L'abilità nel gestire le finanze permette di resistere ai terremoti delle uscite per la casa e per le vacanze. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Il dolore, come tutte le sensazioni, è una porta per entrare nell'anima. Isabella Allende.
3: Radio Nostalgia.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora caratterizzato dal dominio dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con un'altra giornata rovente su buona parte d'Italia, Tuttavia, infiltrazioni di aria un po' più umida in quota porteranno qualche annuvolamento in più e la possibilità di temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, in particolare Alpi occidentali, zone interne della Sardegna e Appennino centro-meridionale. Altrove tempo in prevalenza asciutto, al più qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle aree pianeggianti e costiere. Temperature massime sempre oltre i 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con molta umidità soprattutto durante la notte sulle zone costiere. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
2: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
7: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
2: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
7: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.

0: Andrea Secci, grazie che ieri sera è passato a trovarci nella gastronomia Food Show, dove vi abbiamo trasmesso la nostra musica dall'ora di cena. È stato molto bello, più che altro perché ci siamo scaldati per quello che è oggi il grande giorno, quello della Notte Blu a Marina di Carrara, che ci vedrà protagonisti dalle 21:45 nel centralissimo palco, quello di Piazza Menconi, dove questa sera va in scena la Notte Blu, ma soprattutto un'altra super tappa dell'estate, nostalgia. L'ingresso è libero, il divertimento assicurato, stasera vi aspettiamo tutti a Marina di Carrara. Aspettiamo anche Davide da Castelnuovo, il protagonista del 3x3 di oggi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Andrea. Volevo dedicare tre canzoni per il 3x3 ai miei tre figli. La prima canzone è Anima Fragile di Vasco Rossi, la seconda è Comfortable Numb dei Pink Floyd e la terza è Il Mitico Cielo di Renato Zero. Un saluto a tutti, buona estate.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

0: Volevo dedicare tre canzoni per il 3 per te ai miei tre figli. La prima canzone è Anima Fragile di Vasco Rossi, la seconda è Comfortable Numb dei Pink Floyd e la terza è Il mitico cielo di Renato Zero. Un saluto a tutti, buona estate a tutti.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato in provincia di La Spezia, Castelnuovo Magra, dove vive e ci ascolta ogni giorno Davide, che oggi ha voluto dedicare il suo 3 per te, le sue tre canzoni preferite ai suoi tre figli. Ma bravo Davide, bravo, bravo. Anzi, voglio salutare anche i miei che stasera saranno sicuramente presenti all'interno del Village dell'Estate Nostalgia. Stasera vi aspettiamo tutti alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21.45 si accende il palco di Radio Nostalgia, che sarà nella centralissima piazza Menconi. Vi consiglio di arrivare sul presto, perché ci sarà un sacco di strade animate, tante postazioni, DJ, ma soprattutto c'è di tutto da mangiare, e quindi stasera tutti a Marina di Carrara, perché c'è una grande festa con la musica di Radio Nostalgia, piazza Menconi, dove ci sta che ci troverete anche tra una diretta e l'altra, perché insomma ci sono già le prove, già sarò già montato, sì, vabbè, quindi vabbè, che ve lo dica fa. Vi mando un bacio, ci ribecchiamo più tardi o stasera saremo anche in diretta ovviamente su Nostalgia.
2: Nostalgia
3: 3 per te,
2: Radio Nostalgia.
1: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'Estate Nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'Estate Nostalgia. Ingresso libero.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la Notte Blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
7: Sono le 7:59.
8: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
11: people did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
12: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen. La crisi è stata rapidamente risolta al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27. Il commissario UE agli affari interni Blunen dichiara risolta la crisi, assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale Piantedosi ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
10: Intanto sui social si sta diffondendo un nuovo appello per l'ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 di agosto. Il messaggio, circolato su diverse piattaforme digitali, è stato individuato dalle forze di sicurezza spagnole. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale dell'exclave spagnola. È di almeno 15 morti e decine di feriti il bilancio ancora provvisorio dell'attacco missilistico russo lanciato poco dopo la mezzanotte su Kiev, sotto attacco anche le regioni circostanti. Intanto, con la morte in ospedale di uno dei bambini rimasti feriti, sale a 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. I feriti sono 57. La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Intanto i media americani tornano sulla crisi dei missili statunitensi nel Golfo, smentita dalla Casa Bianca. Secondo un rapporto della CNN basato su fonti militari a conoscenza della questione, l'esercito americano ha esaurito quasi l'80% dei suoi missili intercettori. Anche secondo l'agenzia di stampa Reuters, Washington ha esaurito gran parte del suo arsenale di missili a lungo raggio. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Sindacati delusi dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese sulla vertenza ex Ilva, abbiamo avuto solo un colloquio tecnico, ora serve che la questione si sposti direttamente a Palazzo Chigi, chiedono i segretari generali di Fiom, Wilm e Fim, De Palma, Uliano e Esperti.
13: Un incontro negativo. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Per questo abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perché è necessario che lì si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni.
14: Abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta. Noi ci aspettiamo risposte concrete rispetto al tema della continuità produttiva. Chiudere le attività dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, vuol dire buttare sulla strada oltre 18.000 persone.
15: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
10: L'Italia ancora nella morsa del caldo, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Secondo le previsioni le temperature rimarranno elevate almeno per una settimana, anche se da venerdì non si dovrebbero superare i 35 gradi. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
16: Parigi, val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque, quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. quarto oro su 4 gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri, quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
17: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
16: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 km di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi e invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
10: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
18: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
19: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 8 e 28 minuti.
3: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
12: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
13: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
12: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
13: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
14: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: 1,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
5: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
6: Sono le 8 e 58 minuti.
7: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuotatutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuotatutto, il momento di comprare.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini, quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.
7: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
10: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
10: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
7: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
10: Svuota tutto con saldi!
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 7 agosto, Pupo, in concerto. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
12: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
11: Questa è Radio Nostalgia.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Shostaku. Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino, a Mulazzo, con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi.

0: partite.
1: Sono le 9:34 minuti.
2: Nostalgia.
3: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.
4: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Emidio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 agosto gli attori Robert Taylor e Carla Gravina, la cantante Annalisa, la divina Federica Pellegrini e lo scrittore Guy de Maupassant. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado del leone, hai una natura che non trova pace. Ti manca un po' la fiducia nel prossimo. Devi superare la tua tendenza a brontolare perché la tua vita è ricca di sincere amicizie. Usando la tua proverbiale costanza, realizzerai quanto desideri. La letteratura e il teatro ti interessano moltissimo. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, possiamo contare su collaboratori fidati quanto basta per mettere a segno gli obiettivi desiderati. Se nel lavoro e nello sport non abbiamo di che temere, per gli affari di cuore oggi meglio essere guardinghi. Toro, siamo un po' insoddisfatti, non abbiamo il potere di modificare il passato, ma possiamo agire nel presente. I rapporti familiari sono incrinati dal malumore, ci può stare, cerchiamo però di calibrare il tono delle parole. Gemelli, con un amico o un collega che si schiera dalla nostra parte, le questioni che sembravano dover essere le più spinose diventano di facile soluzione. Armonia e serenità quanto basta, come in ogni ricetta è la mano di chi cucina a dosare sapientemente. Cancro, mettiamo da parte la fantasia e armiamoci di coraggio, serve aderenza alla realtà. Voglia di novità nel campo professionale, se adesso siamo in vacanza, facciamo programmi per la ripresa. Leone, tendiamo a nascondere i sentimenti dietro una facciata di indifferenza. Qualcuno ci invita a gettare la maschera. Voglia di novità e bisogno di stabilità, una continua altalena di umori senza soluzione di continuità. Vergine, brillante periodo per la vita affettiva con succose novità per quanto concerne il cuore, un nuovo amore o un'antica intesa che ora prende il volo. Nell'ambito familiare troviamo un progetto comune su cui costruire basi solide per il futuro. Bilancia, si prospetta una giornata piuttosto costruttiva, in particolare sul fronte lavorativo. Per chi è in attesa di notizie importanti riguardanti casa o carriera, in arrivo risposte positive. Scorpione, attenzione ai passi falsi sull'attività, specie con soci o superiori, coi quali siamo già in rotta di collisione. Per noi non si va oltre il qui e ora, il cielo ci invita a chiudere con il passato e a guardare al domani. Sagittario, gli amici più fedeli ci danno una mano nel placare le emozioni e ci permettono di dare il meglio sul lavoro. Circondiamoci di bellezza e di allegria. Aspettiamoci belle notizie riguardanti i viaggi. Capricorno, gli impegni da sbrigare sono troppi, ma grazie a una ferrea organizzazione riusciamo a portare a casa un buon risultato. Gli affari vanno nella giusta direzione se sappiamo gestirli. Ragionamenti su studi e imprese future. Acquario, tutto è pronto per il decollo, dobbiamo solo liberarci di qualche conto in sospeso che fa da zavorra e non ci consente di volare alto come vorremmo. La tentazione di trasgredire è forte. Prima di commettere errori irreparabili, proviamo a capire da dove nasce. Pesci, la luna in toro rappresenta un'opportunità per dare nuovo slancio all'entusiasmo. Le idee stanno in caldo da tempo, in attesa di quel guizzo di concretezza. L'abilità nel gestire le finanze permette di resistere ai terremoti delle uscite per la casa e per le vacanze. E per chiudere, come sempre una citazione, quell'odierna è la seguente. Il dolore, come tutte le sensazioni, è una porta per entrare nell'anima. Isabella Allende.
2: Radio Nostalgia.
5: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi. Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
6: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
7: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
8: Bada un bellina sta macchinina!
9: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre?
0: Disdicilo.
8: Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
3: Radio Nostalgia.

0: Via, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te. Ovunque.

0: serata 80-90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Sono José Mourinho, mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
4: Sono le 9:56.
5: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capace di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti: rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Il provvedimento, che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
8: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
9: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
10: Bada un bellina sta macchinina.
11: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
12: PEDstampa.it.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it
14: Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Sono le 10:31.
2: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora caratterizzato dal dominio dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con un'altra giornata rovente su buona parte d'Italia. Tuttavia infiltrazioni di aria un po' più umida in quota porteranno qualche annuvolamento in più e la possibilità di temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, in particolare Alpi occidentali, zone interne della Sardegna e Appennino centro-meridionale. Altrove tempo in prevalenza asciutto, al più qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle aree pianeggianti e costiere. Temperature massime sempre oltre i 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con molta umidità soprattutto durante la notte sulle zone costiere. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
6: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
7: Diffida delle imitazioni. Cicevino è solo a Scandicci.
8: Oh, senti qua, venerdì 7 agosto si accende la Heat Wave a Pieve Fosciana. Se ami gli smash burger, le ribs, l'asado, i cocktail e la musica giusta, questo è il tuo posto. C'è anche il torneo di beer pong e dopo cena si va dritti all'after party. Io sono Mr. Crunch e ti aspetto questo venerdì, piazza dei Bersaglieri a Pieve Fosciana, in Garfagnana.
9: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
10: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
11: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
10: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
11: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
13: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oh yes, it's lady night and the feeling's right. Oh yes, it's lady.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello e rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Valdarno e Arezzo. In A15, rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 3 tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. In direzione mare, 1 km di coda tra Lastrassigna e Ginestra Fiorentina. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

chiamami in 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, 2 tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21:45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
5: Sono le 10:59.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi, con poco, può essere tua!
16: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
16: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
6: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
16: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
17: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
15: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
18: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
19: Bona, è bellina sta macchinina.
20: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi.

0: cosa di te.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora caratterizzato dal dominio dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con un'alta giornata rovente su buona parte d'Italia. Tuttavia infiltrazioni di aria un po' più umida in quota porteranno qualche annuvolamento in più e la possibilità di temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, in particolare Alpi occidentali, zone interne della Sardegna e Appennino centro-meridionale. Altrove tempo in prevalenza asciutto, al più qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle aree pianeggianti e costiere. Temperature massime sempre oltre i 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con molta umidità soprattutto durante la notte sulle zone costiere. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Oh, senti qua, venerdì 7 agosto si accende la Heat Wave a Pieve Fosciana. Se ami gli smash burger, le ribs, l'asado, i cocktail e la musica giusta, questo è il tuo posto. C'è anche il torneo di beer pong e dopo cena si va dritti all'after party. Io sono Mr. Crunch e ti aspetto questo venerdì in Piazza dei Bersaglieri a Pieve Fosciana, in Garfagnana.
5: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
1: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
6: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
1: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
6: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
7: Questa è Radio Nostalgia.
8: Sì.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello, 2 km di coda per un veicolo fermo ora rimosso tra Valdarno e Arezzo e 2 km di coda per incidente al chilometro 396 tra Valdichiana e Chiusi. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15, 1 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 3 tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: nostra Andrea Secci, grazie che ieri sera è passata a trovarci nella gastronomia Food Show, dove vi abbiamo trasmesso la nostra musica dall'ora di cena. È stato molto bello, più che altro perché ci siamo scaldati per quello che è oggi il grande giorno, quello della Notte Blu a Marina di Carrara, che ci vedrà protagonisti dalle 21:45 nel centralissimo palco, quello di Piazza Menconi, dove questa sera va in scena la Notte Blu, ma soprattutto un'altra super tappa dell'estate, nostalgia. L'ingresso è libero, il divertimento assicurato, stasera vi aspettiamo tutti a Marina di Carrara. Aspettiamo anche Davide da Castelnuovo, il protagonista del 3x3 di oggi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Andrea. Volevo dedicare tre canzoni per il 3x3 ai miei tre figli. La prima canzone è Anima Fragile di Vasco Rossi, la seconda è Comfortable Numb dei Pink Floyd e la terza è Il Mitico Cielo di Renato Zero. Un saluto a tutti, buonasera.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: Buongiorno Andrea, volevo dedicare tre canzoni per il 3 per te ai miei tre figli. La prima canzone è Anima Fragile di Vasco Rossi, la seconda è Comfortable Numb dei Pink Floyd e la terza è Il Mitico Cielo di Renato Zero. Un saluto a tutti, buona estate a tutti.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato in provincia di La Spezia, Castelnuovo Magra, dove vive e ci ascolta ogni giorno Davide, che oggi ha voluto dedicare il suo 3 per te, le sue tre canzoni preferite ai suoi tre figli. Ma bravo Davide, bravo, bravo. Anzi, voglio salutare anche i miei che stasera saranno sicuramente presenti all'interno del Village dell'Estate Nostalgia. Stasera vi aspettiamo tutti alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21.45 si accende il palco di Radio Nostalgia, che sarà nella centralissima piazza Menconi. Vi consiglio di arrivare sul presto perché ci sarà un sacco di strade animate, tante postazioni, DJ, ma soprattutto c'è di tutto da mangiare. E quindi stasera tutti a Marina di Carrara perché c'è una grande festa con la musica di Radio Nostalgia, piazza Menconi, dove ci sta che ci troverete anche tra una diretta e l'altra, perché insomma ci sono già le prove, già sarò già montato, sì, vabbè, quindi vabbè, che ve lo dica fa. Vi mando un bacio, ci rivecchiamo più tardi o stasera saremo anche in diretta ovviamente su Nostalgia.

Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta la migliore

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto.

tutto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
2: Sono le 11:57.
3: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita a largo di Yanbu nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore è ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo, oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
5: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
6: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
7: Bada, è bellina sta macchinina.
8: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. e tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for Hire a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sono le 12:29.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
0: Radio Nostalgia, viabilità.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano 3 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare 1 km di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. Spostandoci in A15, 1 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
8: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
9: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.
10: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
11: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediciolivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccolito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
6: Sono le 12:54.
7: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
10: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
9: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso. I ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Alla Camera questa mattina la discussione sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha precisato che le misure

0: temporanee come il taglio delle accise non possono essere computate. All'attacco il centrosinistra che dice no all'attivazione del meccanismo per le spese militari. Sentiamo il titolare di Via 20 Settembre, il deputato Dan De Luca.
1: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
2: Noi non siamo disponibili a darvi cambiali in bianco, ministro. Non vi daremo cambiali in bianco. E sapete perché? Perché la vostra parola, come si è rivelata in questi anni, vale poco o nulla, purtroppo. L'abbiamo riscontrato in questi anni.
0: Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un dodicenne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Belli e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte lo merita il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri, il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori fu olimpionico a Tokyo e c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità, non così remota, di centrare la manita con il sincro 3 metri.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
8: Diffida delle imitazioni. Cicevino è solo a Scandicci.
9: Oh, senti qua, venerdì 7 agosto si accende la Heat Wave a Pieve Fosciana. Se ami gli smash burger, le ribs, l'asado, i cocktail e la musica giusta, questo è il tuo posto. C'è anche il torneo di beer pong e dopo cena si va dritti all'after party. Io sono Mr. Crunch e ti aspetto questo venerdì, piazza dei Bersaglieri a Pieve Fosciana, in Garfagnana.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Pigiamo!
1: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.
3: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
4: Sono le 13 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora caratterizzato dal dominio dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con un'altra giornata rovente su buona parte d'Italia. Tuttavia infiltrazioni di aria un po' più umida in quota porteranno qualche annuvolamento in più e la possibilità di temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, in particolare Alpi occidentali, zone interne della Sardegna e Appennino centro-meridionale. Altrove tempo in prevalenza asciutto, al più qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle aree pianeggianti e costiere. Temperature massime sempre oltre i 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con molta umidità soprattutto durante la notte sulle zone costiere. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra-Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
9: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
10: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
11: Bona una bellina sta macchinina.

0: Non ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ Set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
2: Sono le 13:56.
3: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Butter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto.

0: Grazie per l'ascolto.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
3: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioLiveFestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: energia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora caratterizzato dal dominio dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con un'altra giornata rovente su buona parte d'Italia. Tuttavia infiltrazioni di aria un po' più umida in quota porteranno qualche annuvolamento in più e la possibilità di temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, in particolare Alpi occidentali, zone interne della Sardegna e Appennino centro-meridionale. Altrove tempo in prevalenza asciutto, al più qualche foschia, qualche nuvola bassa al mattino sulle aree pianeggianti e costiere. Temperature massime sempre oltre i 34-35 gradi su gran parte d'Italia, con molta umidità soprattutto durante la notte sulle zone costiere. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
4: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 277-800 si registrano 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Anche in A12 a causa di un incidente al chilometro 77-900 un chilometro di coda in uscita a San Piero in Grado in direzione Pisa Centro. Passiamo sulla Fipili. Fino alle ore 16 di oggi sul ramo di Livorno chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e Finestrada in direzione mare. Chiudiamo con i treni per la presenza di animali di grossa taglia sulla linea tra Poggi Bonsi e Castellina. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Allora, di nuovo insieme, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci. Siamo pronti, prontissimi, già in diretta da Piazza Menconi, dove insomma è già iniziato l'allestimento di quella che sarà una super notte blu, ovviamente con una fiammella accesa, perché stamani c'è stata una tragedia sul lavoro nella nostra città. Stasera ovviamente ricorderemo questo ragazzo, visto che più o meno era un mio coetaneo di 44 anni, che ha perso la vita ovviamente lavorando, ma come dico sempre, stasera è una serata di festa per la città di Carrara, e quindi noi cercheremo di farlo con ovviamente intelligenza. Quindi vi aspettiamo dalle 18 per tutta la Marina di Carrara, dove poi dalle 21.45 celebreremo la nostra estate nostalgia. Adesso però è tempo di rendere protagonista una o uno di voi. Si chiama Davide, ci ascolta ogni giorno dalla vicina Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia, e oggi è lui il protagonista del 3 per te.
1: Volevo dedicare tre canzoni per il 3 per te ai miei tre figli. La prima canzone è Anima Fragile di Vasco Rossi, la seconda è Comfortable Numb dei Pink Floyd, e la terza è Il Mitico Cielo di Renato Zero. Un saluto a tutti.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

0: ai miei tre figli. La prima canzone è Anima Fragile di Vasco Rossi, la seconda è Comfortable Numb dei Pink Floyd e la terza è il mitico Cielo di Renato Zero. Un saluto a tutti, buona estate a tutti.
1: Davide si è reso protagonista del 3 per te di questo 5 agosto, lo ha fatto inviando ieri al 338-6360-114 la sua nota vocale. Se volete essere voi i protagonisti della puntata di domani, registrate ora il vostro vocale e inviatemelo subito, il più veloce domani a quest'ora si risente in diretta. Ci risentiamo più tardi, stiamo già trasmettendo la nostra musica da Piazza Menconi, dove questa sera c'è la Notte Blu e c'è Radio Nostalgia dalle 21.45. Questo palco si incendierà con la musica più bella, ricordando ovviamente anche

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ Set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
3: Sono le 14:54 minuti.
4: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il ministro dell'economia Giorgetti ha illustrato in aula alla Camera la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio. Il titolare del MEF ha confermato l'intenzione di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda gli incari energetici, lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% lo scostamento per le spese della difesa. Una scelta quest'ultima che Giorgetti ha difeso richiamando l'articolo 52 della Costituzione. Fronte ai doveri nazionali di difesa della patria, ha affermato, la politica non può scappare né disertare. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico in aula, approvato con 181 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno presentato un documento comune, che non è stato però posto ai voti, nel quale si chiedeva al governo di escludere categoricamente l'uso della flessibilità europea per il finanziamento del comparto bellico. Nuova strage a Kiev, di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla capitale ucraina e la regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare queste vite, ha scritto su X il presidente Zelensky. Forte condanna arriva dalla UE. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, rimarca la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro, utilizzando i proventi dai beni russi immobilizzati. Intanto il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili Patriot. Sono necessari agli USA per difendere gli interessi in Medio Oriente e nella guerra contro l'Iran, la motivazione fornita dal presidente americano. Da registrare nelle ultime ore anche un attentato avvenuto vicino alla città di Ekaterinburg, nel quale è rimasto gravemente ferito l'amministratore delegato di un'azienda russa che produce droni. La tragedia del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto un accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo morto in seguito al fallito trapianto di cuore al Monaldi. Ad annunciarlo l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia, ha spiegato il legale. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Ancora una tragedia sul lavoro a Carrara, un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili i soccorsi. In corso le indagini per chiarire quanto accaduto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del marmo per chiedere maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. Azzurri ancora protagonisti agli europei di nuoto a Parigi, questa mattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci che ha al collo l'oro della 10 km. Questa sera nei tuffi a caccia del podio Matteo Santoro e Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri, Raffaele Pelligra e Sara Iodoin Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma.

0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Oh, senti qua, venerdì 7 agosto si accende la Heat Wave a Pieve Fosciana. Se ami gli smash burger, le ribs, l'asado, i cocktail e la musica giusta, questo è il tuo posto. C'è anche il torneo di beer pong e dopo cena si va dritti all'after party. Io sono Mr. Crunch e ti aspetto questo venerdì, piazza dei Bersaglieri a Pieve Fosciana, in Garfagnana.
2: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
3: PEDstampa.it.
4: Ci siamo, ecco la cassaforte.
5: Non mi ricordo la combinazione.
4: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
5: Vai.
4: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
5: Sì?
4: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
5: Ah, Andreoni.
4: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
7: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: Nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
5: Sono le 15:30.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Ancora a causa di un incidente in A12, code in uscita a San Piero in Grado in direzione Pisa Centro. Passiamo sulla Fipili. Fino alle ore 16 di oggi sul ramo di Livorno chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e fine strada in direzione mare. Chiudiamo con i treni per la presenza di animali di grossa taglia sulla linea tra Poggi Bonsi e Castellina. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Radio Nostalgia.
1: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
9: Cicce Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicce Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicce Vino.
10: Diffida dell'imitazione. Cicce Vino è solo a Scandicci.
11: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi

0: a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi a Marina di Carrara per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ Set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
1: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
2: Sono le 15 e 55 minuti.
3: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuotatutto, per la nuova linea di materassi. Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuotatutto, il momento di comprare.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino è stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Oh, senti qua, venerdì 7 agosto si accende la Heat Wave a Pieve Fosciana. Se ami gli smash burger, le ribs, l'asado, i cocktail e la musica giusta, questo è il tuo posto.

0: c'è anche il torneo di beer pong e dopo cena si va dritti all'after party. Io sono Mr. Crunch e ti aspetto questo venerdì, piazza dei Bersaglieri a Pieve Fosciana, in Garfagnana.
1: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 7 agosto, Pupo, in concerto. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Fabio R e ci sentiamo questa sera alle 19.30 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
8: Sono le 16:31.
9: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
10: Radio Nostalgia. Viabilità.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello e tra Chiusi Chianciano e Fabro. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano code tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. Treni dal 10 al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura tra Chiusi Chianciano e Orvieto sulle linee direttissime e convenzionale Firenze-Roma. Previsto una riprogrammazione della circolazione ferroviaria con variazioni di orari per treni dell'alta velocità, intercity e regionali. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
10: Radio Nostalgia.
12: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
13: Ciccio e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccio e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4. Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccio e Vino.
14: Diffida delle imitazioni. Ciccio e Vino è solo a Scandicci.
15: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
5: siamo. Ecco la cassaforte.
6: Non mi ricordo la combinazione.
5: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
6: Vai.
5: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
6: Sì?
5: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
6: Ah! Andreoni.
5: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Il 7 e l'8 agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana. Ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ Set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
3: Sono le 16:59.
4: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no. Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il

0: dice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Giménez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di So.
1: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 05 50 0 33 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
3: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ Set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
2: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail.

0: senza di te.
1: Sono le 17:33.
2: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione sull'Italia, ancora una volta parliamo di quest'alta pressione nordafricana che si è impossessata del Mediterraneo e del nostro paese, e così temperature che restano davvero particolarmente alte, soprattutto al centro nord, dove tocchiamo i 38-40 gradi. Questo giovedì sarà la giornata probabilmente più bollente. Al sud qualche grado in meno, ma a causa dell'umidità il caldo è pesante anche da quelle parti. Avremo una vera attenuazione del caldo a partire dal 16 di agosto, però da segnalare per questo weekend un leggero calo al nord grazie all'arrivo di qualche temporale. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioLiveFestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di veicoli fermi o in avaria si registra un chilometro di coda sia tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna che tra Chiusi Chianciano e Fabro verso Roma. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. A causa di lavori invece in A15 un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove per veicoli fermi o in avaria si segnalano in direzione mare 4 km di coda tra Lastra Segna e Montelupo Fiorentino, 1 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Est. Da segnalare sempre in direzione mare anche code in uscita a Lastra Segna per traffico intenso. Città di Firenze, per lavori con piattaforma aerea giovedì 6 e venerdì 7 agosto chiusa via dell'Oriolo tra via Sant'Egidio e via Portinari. Per il momento è tutto, muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Infatti, dal vostro Andrea Secci, siamo pronti, prontissimi, già in diretta da Piazza Menconi, dove insomma è già iniziato l'allestimento di quella che sarà una super notte blu, ovviamente con una fiammella accesa, perché stamani c'è stata una tragedia sul lavoro nella nostra città. Stasera ovviamente ricorderemo questo ragazzo, visto che più o meno era un mio coetaneo di 44 anni che ha perso la vita ovviamente lavorando, ma come dico sempre, stasera è una serata di festa per la città di Carrara, quindi noi cercheremo di farlo con ovviamente intelligenza, quindi vi aspettiamo dalle 18 per tutta la Marina di Carrara, dove poi dalle 21.45 celebreremo la nostra estate nostalgia. Adesso però è tempo di rendere protagonista una o uno di voi, si chiama Davide, ci ascolta ogni giorno dalla vicina Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia, e oggi è lui il protagonista del 3 per te.
1: Volevo dedicare tre canzoni per il 3 per te ai miei tre figli. La prima canzone è Anima Fragile di Vasco Rossi, la seconda è Comfortable Numb dei Pink Floyd e la terza è Il Mitico Cielo di Renato Zero. Un saluto a tutti. Buon

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

0: ai miei tre figli. La prima canzone è Anima Fragile di Vasco Rossi, la seconda è Comfortable Numb dei Pink Floyd e la terza è Il Mitico Cielo di Renato Zero. Un saluto a tutti, buona estate a tutti.
1: Davide si è reso protagonista del 3 per te di questo 5 agosto, lo ha fatto inviando ieri al 338 63 60 114 la sua nota vocale. Se volete essere voi i protagonisti della puntata di domani, registrate ora il vostro vocale e inviatemelo subito, il più veloce domani a quest'ora si risente in diretta. Ci risentiamo più tardi, stiamo già trasmettendo la nostra musica da Piazza Menconi, dove questa sera c'è la Notte Blu e c'è Radio Nostalgia dalle 21.45. Questo palco si incendierà con la musica più bella, ricordando ovviamente anche Aldo, questo ragazzo di 44 anni che oggi ha perso la vita lavorando a Carrara e che noi celebreremo ovviamente anche questa sera. È tutto, grazie a Luca Giorgi che ha curato la parte tecnica, ci risentiamo anche in diretta alla radio questa sera.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ Set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
4: Sono le 17:58.
5: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo, un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione di Donetsk. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del Governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola.

0: clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5%. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Il caldo non molla la presa sull'Italia: se oggi le città da bollino rosso sono 25, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Ancora temperature elevate e notti tropicali. Allo stesso tempo permane il rischio temporali, allerta gialla in 8 regioni. Tra queste figurano anche Abruzzo e Calabria, alle prese anche con gli incendi. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri, bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
2: Oh, senti qua, venerdì 7 agosto si accende la Heat Wave a Pieve Fosciana. Se ami gli smash burger, le ribs, l'asado, i cocktail e la musica giusta, questo è il tuo posto. C'è anche il torneo di beer pong e dopo cena si va dritti all'after party. Io sono Mr. Crunch e ti aspetto questo venerdì in Piazza dei Bersaglieri a Pieve Fosciana, in Garfagnana.
3: Ci siamo, ecco la cassaforte.
4: Non mi ricordo la combinazione.
3: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
4: Vai.
3: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
4: Sì?
3: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
4: Ah, Andreoni.
3: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Kipon Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
5: Sono le 18 e 29 minuti.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 invece, a causa di lavori, un chilometro di coda tra Birceto e Pontremoli in entrambe le direzioni. Uno sguardo sulla Fipili, dove in direzione mare si registrano 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Est, 2 km di coda per incidente al chilometro 33 tra Empoli Ovest e San Miniato. Da segnalare sempre in direzione mare anche code in uscita alla Strassegna per traffico intenso. Città di Firenze, per lavori con piattaforma aerea, giovedì 6 e venerdì 7 agosto chiusa via dell'Oriolo tra via Sant'Egidio e via Portinari. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
7: Radio Nostalgia.
6: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi, con poco, può essere tua!
9: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
9: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
6: A settembre arriva la nuova linea! Finiti questi, non ce ne sono più!
9: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
10: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Bancare il Vino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bad Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca del Vino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta la migliore

0: gli altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
1: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
2: Sono le 18 e 57 minuti.
3: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
2: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito, ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. 4 uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, a Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionali per l'audiovisivo, con tecnologie all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Cicevino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Cicevino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
6: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Cicevino.
7: Diffida dell'imitazione. Cicevino è solo a Scandicci.
8: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediciolivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
9: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un

0: Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Radio Nostalgia. Man, I

0: Radio, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: 80 90, anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ Set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
5: Sono le 19 e 30 minuti.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione sull'Italia, ancora una volta parliamo di quest'alta pressione nordafricana che si è impossessata del Mediterraneo e del nostro paese, e così temperature che restano davvero particolarmente alte, soprattutto al centro-nord, dove tocchiamo i 38-40 gradi. Questo giovedì sarà la giornata probabilmente più bollente. Al sud qualche grado in meno, ma a causa dell'umidità il caldo è pesante anche da quelle parti. Avremo una vera attenuazione del caldo a partire dal 16 di agosto, però da segnalare per questo weekend un leggero calo al nord grazie all'arrivo di qualche temporale. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Siamo, ecco la cassaforte.
10: Non mi ricordo la combinazione.
9: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
10: Vai.
9: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
10: Sì?
9: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
10: Ah, Andreoni.
9: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A15 invece, a causa di lavori, 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia, 1 km di coda per un veicolo in avaria ora rimosso invece in direzione Parma tra Pontremoli e Berceto. Treni per un guasto tecnico sulla linea Orte, i convogli percorrenti la linea a Firenze, Arezzo, Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per lavori con piattaforma aerea, giovedì 6 e venerdì 7 agosto chiusa via dell'Oriolo tra via Sant'Egidio e via Portinari. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70.

0: E mentre la notte va avanti, la musica resta. Questo era Let's Go Out for a Drink. Se la musica di stasera ti ha fatto compagnia, mandami un bel vocale al 338 63 60 114. Io sono Fabio R e torno domani sera, qui su Nostalgia. Stesso mood, stessa musica.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Il 7 e l'8 agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana. Ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
6: Sono le 20 e 7 minuti.
7: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
10: Oggi prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
11: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
10: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento, respinte o non votate le risoluzioni di minoranza, ma entrambi gli schieramenti hanno voci di dissenso. senso interno. La Lega ha chiesto e ottenuto una riformulazione del testo della maggioranza per destinare le risorse per la difesa anche alla sicurezza interna. E nelle opposizioni i riformisti Dem hanno votato con Italia Viva e Più Europa a favore dell'aumento delle spese per la difesa.
9: Caso Del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari. La Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta sul clan camorristico senese nella capitale. Forti proteste delle opposizioni, deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD, Elish Line.
12: Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
9: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Era imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80, il drone rinvenuto ieri sera vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi di attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, almeno 17 i morti, decine i feriti. Ora la cronaca con la morte del piccolo Domenico a Napoli. Raggiunto l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del bimbo deceduto in seguito ad un trapianto di cuore fallito. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
13: Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Con queste parole l'avvocato Francesco Petruzzi annuncia l'accordo tra l'azienda ospedaliera napoletana e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo, morto lo scorso 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore fallito. Alle dichiarazioni del legale si sono aggiunte anche quelle della madre Patrizia Mercolino, che alla DN Kronos ha spiegato: non ci interessava la cifra, nessun importo potrà mai ridarci nostro bambino, volevamo solo chiudere subito per poter concentrarci sul processo penale. La rabbia adesso è molto più forte del dolore. La somma dovrebbe attestarsi a poco meno di 1,5 milioni di euro ed è stata concordata al termine di una procedura gestita dal Comitato Valutazione Sinistri, con un'istruttoria tecnica condotta da un'equipe interna di cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti e medici legali.
9: Ancora una tragedia sul lavoro a Carrara, un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili i soccorsi. I sindacati hanno proclamato uno sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del Marmo per chiedere ancora attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci, che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie. Scrive una pagina di storia Ginevra Taddeucci. Ieri oro nella 10 km di fondo, oggi ancora oro nella 5 km. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mia Lavarifà. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 chilometri nella stessa edizione degli europei. Impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuoriclasse di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 chilometri alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Prima della serata dedicata ai tuffi c'è spazio per un altro podio tricolore. Il programma della rassegna del nuoto artistico si chiude con la finale della routine acrobatica a squadre e c'è un bronzo che pende al collo delle azzurre.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
15: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre?
2: Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: è Radio Nostalgia.
1: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: È tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara, Comune di Carrara. Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Kipon Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
2: Sono le 20 e 30 minuti.
3: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, ma ti ricordo un appuntamento da non perdere, ora, adesso, a agosto, per lo svuota tutto, per la nuova linea di materassi, Made in Italy ai prezzi di fabbrica. Svuota tutto, il momento di comprare.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione sull'Italia, ancora una volta parliamo di quest'alta pressione nordafricana che si è impossessata del Mediterraneo e del nostro paese, e così temperature che restano davvero particolarmente alte, soprattutto al centro-nord, dove tocchiamo i 38-40 gradi. Questo giovedì sarà la giornata probabilmente più bollente. Al sud qualche grado in meno, ma a causa dell'umidità il caldo è pesante anche da quelle parti. Avremo una vera attenuazione del caldo a partire dal 16 di agosto, però da segnalare per questo weekend un leggero calo al nord grazie all'arrivo di qualche temporale. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
6: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
7: Super promo a luglio e agosto. 10 euro di sconto ogni 60 euro di Ciccia e Vino.
8: Diffida delle imitazioni. Ciccia e Vino è solo a Scandicci.
9: Ci siamo, ecco la cassaforte.
10: Non mi ricordo la combinazione.
9: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
10: Vai.
9: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
10: Sì?
9: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
10: Ah, Andreoni.
9: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
0: Radio Nostalgia.

0: 8 agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Little Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: tutto pronto. Questa sera, dalle 21.45, ti aspettiamo a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano in piazza Menconi, a Marina di Carrara, per la notte blu. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire, DJ Set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Questa sera ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corre...

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in quattro.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
14: Radio Nostalgia.

0: tutta la musica, tutti i tuoi ricordi in una sola radio. Questa è Radio Nostalgia.
1: Ci sono montagne che sembrano eterne. Le guardiamo e pensiamo che nulla possa piegarle. Poi scopriamo che, per strappare loro un pezzo di bellezza, ogni giorno c'è qualcuno che ci mette le mani. E la vita. Il marmo di Carrara viaggia in tutto il mondo. Diventa arte, diventa lusso, diventa palazzi, piazze, monumenti. È il bianco che tutto il mondo ci invidia. Ma quel bianco, qualche volta, ha il colore del sacrificio e, troppo spesso, anche quello del dolore. Questa mattina un uomo di 44 anni non è tornato a casa. Un'altra tragedia che colpisce il territorio di Carrara. Dietro ogni blocco che scende dalla montagna c'è una storia. Dietro ogni lastra c'è una famiglia che aspetta qualcuno a cena. Dietro ogni cava ci sono uomini che ogni giorno affrontano un lavoro duro, antico, immenso. La montagna dà lavoro, dà identità, dà orgoglio. Ha costruito la storia di questa terra, ma la montagna a volte prende e quando prende non restituisce più. Questa sera siamo qui per fare festa ed è giusto farlo perché la vita va celebrata. Ma prima di accendere le luci, prima della musica, prima degli applausi, fermiamoci, solo per un momento. Il silenzio non cambia ciò che è successo, ma il ricordo, quello sì. Perché una comunità che ricorda è una comunità che non si abitua, che non considera normale morire per lavorare, che continua a pretendere sicurezza, rispetto e dignità. Questa sera il nostro primo applauso non sarà per chi salirà sul palco, sarà per tutti gli uomini e le donne che ogni giorno lavorano nelle cave, nelle segherie, nei laboratori del marmo. E sarà dedicato, con rispetto, a chi da quel lavoro non è più tornato. Perché nessun blocco di marmo, nessuna opera, nessuna ricchezza potrà mai valere una vita umana.
0: Italia più comunicazione presenta...
2: Aspetta, vuoi?

0: Signore e signori, Fausta Belli.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Marina di Carrara, benvenuti per questa terza tappa di Estate Nostalgia. Siamo in diretta da Piazza Menconi, Marina di Carrara. Io vorrei rinnovare un applauso dovuto a tutte le persone che lavorano nel settore del marmo. Questa è un'occasione, diciamo, che purtroppo ci capita in una giornata particolare. Facciamo un applauso davvero a tutti coloro che ogni giorno mettono impegno, costanza ed dedizione per un lavoro straordinario che ci porta, tra l'altro, nel mondo. Ma vogliamo continuare con questa serata? Io direi da subito di farci sentire anche da tutte le persone che da tutta Italia ci stanno ascoltando in diretta su Radio Nostalgia. Marina di Carrara, ci siete? Bravi, così mi piacete tantissimo, perché questa è una serata speciale. Avremo tantissimi ospiti sul palco questa sera, tanti cantanti, tanti artisti che già conoscete, avete sentito in radio, magari li avete anche già visti in televisione, alcuni magari non li conoscete ancora, ma avrete modo di ascoltare le loro canzoni questa sera sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, e poi tutti i DJ di Radio Nostalgia che ci faranno ballare per tutta la notte. Siamo pronti per iniziare? Ancora? Voi chi state aspettando? Lo sapevamo, arriverà, però iniziamo da subito con la prima ospite di questa sera. Partiamo con lei che per la prima volta sale sul palco di Estate Nostalgia per questa edizione 2026. Lei è un'artista, pensate, dalle sonorità soul e R&B. Per lei scrivere significa razionalizzare le emozioni e affrontare soprattutto i momenti difficili. Facciamo salire sul palco con un grandissimo applauso Insomnia!

0: Uso la musica come la scrittura più che altro, come metodo comunque di razionalizzazione delle mie emozioni. Cerco di arrivare comunque a capo di un qualsiasi problema che io possa avere scrivendo, cercando anche banalmente un beat che possa rispecchiare il modo in cui mi sento. Quindi mi porta, diciamo, a cercare di arrivare al perché di un qualsiasi tipo di problema.
1: E qual è il beat che ci porti questa sera sul palco? Il titolo del tuo pezzo, il primo pezzo di esordio di questa serata di Estate
0: Allora,
1: Nostalgia?
0: il titolo del pezzo è Piena di Pare e niente, spero che vi piaccia.
1: Allora ti lascio il palco, un applauso a Insomnia!
0: Grazie.

0: Grazie. Grazie.
1: Insomnia.
0: Grazie.
1: Ascolta, ascolta, vieni qua un secondo, un secondo. Sai che noi abbiamo sempre, come dire, una cosa
0: giusto,
1: da rispettare,
0: giusto,
1: di
0: giusto,
1: dire
0: giusto
1: a tutto il tuo pubblico dove possiamo trovarti sui social network.
0: Allora, su tutti i social, TikTok e Instagram, vi trovate come in.sonnia.
1: Bene, allora ti seguiremo da questa
0: grazie
1: sera in poi. Grazie ancora.
0: Grazie mille.
1: L'esordio di Insomnia, Estate e Nostalgia. Passiamo subito al secondo ospite di questa sera. Allora, gioca in casa, quindi sicuramente molti di voi già la conoscono. È una cantautrice, ha 25 anni e pensate che lei scrive canzoni da quando ne ha 15. Ha partecipato a numerosi eventi e programmi musicali da Radio

0: Rai 2 all'RDS Summer Festival, Sanremo Street Festival. Questa sera sul palco di Estate Nostalgia, Camilla V. Ciao Cami.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Eccoti di nuovo qui. Hai un po' di fans con te questa sera?
1: Ma magari qualcuno sparso.
0: Alzino la mano i fans di Camilla V. No, tutti dovete alzare la mano, non è che... Di più, fate sentire a Camilla la vostra energia, che siete la Maria di Carrà.
1: Hai comprati? Sì,
0: come li hai comprati?
1: Non si dice, non si rivelano i segreti.
0: No, io invece ti dico perché li hai comprati, perché tu in realtà hai anche un'altra vita, hai una doppia vita, che detta sì. Così, insomma...
1: Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
0: Allora, la parte quella seria fa la musicista, invece sì. Quella meno seria fa l'insegnante.
1: Già, di scuola primaria.
0: Qualcuno ha urlato, quindi secondo me qualche tuo alunno c'è, ma la vera domanda è come metti insieme questi due mondi e cosa porti della tua musica nell'insegnamento, che cosa lasci ai tuoi ragazzi?
1: In realtà è una cosa che probabilmente viene spontanea, però cerco di cercare di inseguire quello che sono i propri istinti, i propri sogni, cercando di aprire le opportunità un po' a tutto quello che potrebbero scoprire. Quindi spero di farlo, ecco, questa è una delle mie intenzioni.
0: E cosa ci porti sul palco questa sera?
1: Vi porto un brano che ho scritto qualche mese fa che si intitola Disperati come me.
0: Allora, disperiamoci con te. Ciao Cami!
1: Grazie.

0: Grazie mille.
1: Camilla V.
0: Grazie ancora.
1: Ci hai fatto canticchiare anche dietro le quinte, bene, con queste sonorità, questo sound un po' estivo.
0: Sono felicissima.
1: Dove ti seguiamo sui social?
0: Mi trovate ovunque voi possiate cercarmi, come...
1: nel mondo, nell'universo.
0: Tranne all'anagrafe. Come Camilla V, quindi V.
1: Prossimo pezzo che ci canterai un domani?
0: Il disco, spero.
1: Vai, allora l'aspettiamo. Ciao Camilla,
0: grazie,
1: Camilla
0: grazie mille, V. Buona serata.
1: Proseguiamo con un'altra artista, sempre donna, cantautrice dal sound indie pop. Se la scrive, se la canta e se la suona, così mi ha detto. È fiorentina, classe 2000, fa musica da quando ha 7 anni. Vive con la testa tra le nuvole e il cuore sul palco. Facciamo un grande applauso a Sofia!
2: Buonasera,
1: buonasera sì, tu sì che hai tutta la tua pack di...
2: Un po' di familiari.
1: Familiari, chi sono? Mamma, papà,
2: cugina.
1: Cugina, tu ti hai portato per tutta la genealogia.
2: Vengo da Firenze.
1: Giustamente, un tour vero e proprio. Allora, Sofia, Vinaccia è il pezzo che ci presenti questa sera.
2: Esatto.
1: Allora, sì. Vinaccia è un colore, uno stato d'animo, oppure che cos'è?
2: Allora, in questa canzone rappresenta un po' uno stato d'animo, perché la vinaccia è la parte che viene scartata, diciamo, dall'uva quando viene fatto il vino, e quindi l'ho scritta in un periodo in cui mi sentivo un po' messa da parte. Però la vinaccia, in realtà, dalla vinaccia si fa la grappa, quindi c'è anche il risvolto positivo delle cose. Quindi...
1: E si sa che quando si beve la grappa poi si diventa?
2: Felice.
1: E allora, sul palco, la nostra Sofia!
2: Grazie.

0: Guarda, non ho idea.
1: Grazie mille.
2: Sofia, com'è andata?
3: Bene, bene, bellissimo.
2: Quindi sei divertente. Felice di aver portato il tuo pezzo a Marina
3: Molto.
2: Di Carrara per la notte blu più
3: super
2: bella
3: felice.
2: D'Italia?
3: Super felice.
2: E anche di essere in diretta su Radio Nostalgia?
3: Pure, salutiamo tutti.
2: Saluta chi ci ascolta e dici Ciao. Dove ti troviamo sui social.
3: Su Instagram sono Sofia Music con la Y. Sofia con la Y.
2: Sempre precisa tu. Mi piace perché nella tua arte sei anche molto precisa. Ancora un applauso a Sofia.
1: Grazie mille.
2: Ci rivediamo
3: Buonanotte.
2: Presto. Bene, ma adesso abbiamo un momento dedicato al cuore. Stasera parliamo sempre di cuore, di emozioni, di battiti, però adesso davvero parliamo anche di salute e di prevenzione. Allora vorrei far partire questo video nell'attesa del dottor Fabio Costantino.

0: sulle note del nostro Gabbani, il dottor Fabio Costantino, benvenuto. Eccoci, grazie.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ma tu hai davvero dei fans?
1: Fans di cuore.
0: Fans di cuore. Ci vuoi parlare del progetto di cui ti stai occupando, Fabio, da tempo?
1: Allora, intanto io condivido la, diciamo, l'apertura della serata, nel senso che non è possibile morire per lavorare. Però io aggiungerei, in questo caso non è possibile morire per ignoranza, nel senso che le malattie di cuore, quindi l'arresto cardiaco, quando il cuore si ferma, purtroppo molta gente non conosce le cause, quindi questa vuol dire non conoscenza, ignoranza, ed è la prima causa di morte al mondo, ovvero ogni 8 minuti in Italia c'è un morto per arresto cardiaco. Quindi noi stiamo cercando sempre di più di alfabetizzare, cioè di cercare di educare i bambini, e infatti a breve faremo un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione per andare nelle scuole, perché i bambini sono delle spugne e quindi è giusto educarli e diciamo istruirli alla cultura della vita. Tengo anche a fare un elogio ai Secci, perché sono stati qui in zona quelli forse gli unici a dare questa opportunità per divulgare a voi che siete praticamente non siete addetti ai lavori in modo gratuito, e qui lo dico, mi prendo le responsabilità, nel senso non condivido assolutamente quello che è successo ad esempio a Massa, perché anziché valorizzare certi nostri uomini e donne del territorio, sappiamo come sono andate le cose. Quindi anche in questo caso c'è stata una grande ignoranza da chi, tra virgolette, decide. Quindi noi dobbiamo sempre di più cercare di far capire che quando succedono queste cose, ovvero quando qualcuno ha il cuore fermo, e purtroppo, ripeto, ogni 8 minuti, dobbiamo intervenire, anche perché entro il 2030 la Comunità Europea ha dato l'obbligo di fare il corso prima di prendere la patente, quindi diventerà un qualche cosa che è obbligatorio. E molto probabilmente, qui finisco, tutte le macchine dotate diciamo di nuovi device usciranno entro il 2030 con il defibrillatore incorporato di serie. Quindi noi ci dobbiamo premunire per cercare sempre di più di riuscire contro l'ignoranza, appunto, a vincere e diciamo cercare sempre di più quel battito che diceva il nostro concittadino Gabbani, sia sempre più lontano, no? Visto che la vita è un bene prezioso.
0: Assolutamente sì, grazie Fabio di averci portato questo progetto, che è un progetto importante per tutti noi, non solo a Marina di Carrara, ma diciamo sensibilizziamo tutto il nostro territorio e oltre. Grazie ancora, ci rivediamo presto, grazie di essere sempre
1: buona serata a tutti.
0: Di essere sempre con noi. E allora passiamo al prossimo ospite di questa sera. Io credo che voi lo abbiate visto proprio molto in televisione, il prossimo ospite di questa sera. Talento livornese, classe 2007, ha conquistato il pubblico di X Factor con 4 sì dei giudici e l'entrata nella X Factor Global tra le esibizioni più belle al mondo. Stasera ci porta sul palco Harry e Sally. Facciamo un applauso grande, immenso, a Francesco Di Fiore.
2: Ciao a tutti.
0: Oh, ciao Francesco.
2: Che bella presentazione,
0: bellissima. Hai visto? Cioè, capito?
2: Sì, no, bellissima.
0: Ero facilitata, però, voglio dire.
2: Facilitata.
0: Ero molto facilitata. Intanto, come stai? Com'è essere qui
2: benissimo.
0: A Marina di Carrara?
2: Come state voi? Anche loro stanno bene.
0: Ma bravo, che abbiamo già rotto il ghiaccio.
2: Sì, ma poi sono in casa, sono a 40 minuti di macchina.
0: Ma figura, infatti, sì. È come dire la porta accanto. Beh, io voglio farti una domanda, Francesco. Tu hai collezionato, l'ho detto poco fa, 4 sì.
2: Sì.
0: Mi racconti sì. Possiamo fare tutto il tempo.
2: Sì, sì.
0: Mi racconti l'esatto momento in cui hai capito che li avevi conquistati?
2: Allora, in realtà non sono partito troppo prevenuto, tipo che okay, passo, oppure non è che appena ho iniziato a cantare ho visto il pubblico alzarsi in piedi, perché sì, cioè è successo, però non ho detto ok, sono passato. Diciamo, non volevo alzare troppo le aspettative. Infatti, quando ho finito di cantare quando è arrivato l'esordio dei giudici, io finché non avevamo finito di parlare tutti e quattro, soprattutto perché c'era Achille Lauro che mi guardava un po'... Cioè, io ho detto, vabbè,
0: lui, era un po' scocciato.
2: Lui mi butta fuori.
0: E invece...
2: E ero lì che dicevo, vai, mi dice no. E invece fu quello che mi diede più complimenti tra tutti. E quindi in realtà non sono stato che ho detto, ok, sono passato. No, alla fine l'ho scoperto e sono passato e è bellissimo.
0: Ascolta, abbiamo la passione comune per Achille Lauro. Abbiamo la passione per la musica. Io non faccio che lasciarti il palco.
2: Va bene, ma posso spendere un... Posso dire di cosa parla la canzone?
0: Puoi fare tutto quello che
2: bellissimo,
0: vuoi.
2: Bellissimo, perfetto.
0: Bene. Posso stare con te?
2: A voglia,
0: vai,
2: certo.
0: Allora dai, mettiamoci comodo.
2: Allora... questo è il primo pezzo che ho scritto, è attualmente disponibile su tutte le piattaforme, poi ne ho scritti altri ovviamente, però questo è il primo, è quello a cui sono più legato, perché diciamocelo, mi avevano lasciato.
0: Ok, ci sta.
2: Lo dico, non è ormai andata. E è buffo perché questo pezzo nasce alla notte del Capodanno 2025, mentre fuori c'erano i fuochi d'artificio che scoppiavano, io ero in casa, quei fuochi d'artificio che mi illuminavano la stanza a scrivere questo pezzo, perché mi ero lasciato, avevo rivisto questa ragazza perché il gruppo di amici ormai era in comune e mi ero fatto tutti i film, magari adesso dopo un mesetto però è cambiata la cosa, no, adesso sicuramente si parla, si fa questo...
0: Zero.
2: Considerato zero. Quindi a mezzanotte e mezzo un diciottenne si ritrova, perché avevo 18 anni, vabbè ora ne ho 19, non che, però è un diciottenne si ritrova un diciottenne si ritrova in casa al posto di essere a festeggiare e scrive questo pezzo. RSL, lo intitola RSL anche se non compare nel ritornello, perché volevo fare un'ultima dedica, era il suo pezzo preferito, cioè il suo film preferito, RSL, Harry ti presento Sally. Penso in tanti qua lo abbiano visto.
0: Direi di sì.
2: Ok, abbastanza
0: quasi
2: famoso.
0: Tutti.
2: E quindi era il suo film preferito, ultima dedica, dato che era molto personale, ho buttato giù tutto quello che avevo dentro, non avevo nessuno con cui parlargli, Harry Sally.
0: Ma poi?
2: Poi l'ha sentita e ci siamo rimessi insieme 10 minuti e ci siamo rilasciati.
0: Però l'obiettivo l'hai raggiunto.
2: Sì, no, una vittoria è una vittoria. Certo.
0: L'hai lasciata poi tu oppure?
2: Certo.
0: Era solo certo. Una piccola vendetta.
2: Ma che domande? No. Assolutamente no.
0: Ma figurati. Comunque salutiamola, no?
2: Boh, sì, no, vabbè, ciao, vabbè, è dedicata a lei, quindi
0: sì.
2: Saluta.
0: Guarda
2: boh,
0: che
2: cioè.
0: Fondamentalmente c'è una frase che è sempre vera. Dalle tragedie nascono le grandi
2: sì, certo.
0: Opportunità.
2: No, certo.
0: E sei stato bravo tu a coglierla.
2: Grazie. Ora però, vediamo se...
0: Ora ce la fai.
2: Ho alzato troppo le aspettative.
0: Ce la fai. Ma
2: schifo è un problema.
0: Secondo me siamo tutti ad aspettarla e a cantarla con te. Francesco
2: grazie.
0: Di Fiore!
3: Ti dedico quei tramonti che non ho mai voluto guardare, quei fiori che non ho avuto il tempo di comprare. Mi scuso dei silenzi quando sarebbe bastato parlare. E con chi ascolterò Battisti adesso? Con chi guarderò i vinili in centro? E le litigate perché aveva ragione resteranno solamente una mia immaginazione. E ancora guardo quel cuore che hai disegnato sulla scrivania coi francobolli coppi

Max, sentirti dire, guarda i miei occhi verdi, sotto la luce del sole al tramonto, e oggi ne alterni. Dai, ti prego, non fare così, stavo scherzando. Non ti ho mai detto quanto tu fossi realtà.

0: så kommer är ju säll.
1: Grazie mille. Grazie.
2: Che bellezza, grazie, Francesco.
1: Grazie.
2: Okay, prenditi, dai, l'applauso.
1: Spero di non aver deluso le aspettative.
2: Per nulla.
1: Grazie.
2: Anzi,
1: a te.
2: Speriamo di rivederti presto e ti seguiamo sui social. Dove?
1: Ah, Instagram, potete seguirmi dappertutto, per strada, in ascensore. Però, volendo anche sui social, sì.
2: No stalking, però.
1: No, vabbè
2: sì, anche.
1: Ormai
2: sdoganato anche.
1: France.di.fiore.
2: Perfetto.
1: Non sono stato molto originale, mio nome e cognome, Francesco Di Fiori.
2: Io credo che avrai un gran numero di spasimanti dopo questa
1: Speriamo,
2: esibizione.
1: Boh, magari rimpiazzo. Rimpiazzo.
2: Poi scrivi un'altra però per coronare infatti l'amore con una nuova.
1: Vabbè, io ormai uso questa tecnica.
2: Sì,
1: cioè,
2: bravo, esatto, funziona.
1: Me le cerco così, poi scrivo a modo.
2: Te le cerchi.
1: Ma funziona.
2: Grazie ancora, Francesco. Grazie a te.
1: Ciao Carrara!
2: Ok, prossima ospite, un'altra ragazza sul palco di Aspettando Estate Nostalgia. La prossima cantante canta come vive, senza trattenersi mai. Pensate, lei è figlia di orafi, è cresciuta dando valore ai dettagli. Lei, quando ne parliamo, mi dice sempre: io ci metto la cura, la pazienza che ci mette l'orafo nel creare un gioiello, nel creare un'opera d'arte. Ha suonato ad Arpestate con Andrea Bocelli e ha da poco aperto il concerto di Irene Grandi. Il suo motto è: il palco non è un posto da conquistare, ma da abitare. Sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Detta Lele!
3: Ciao a tutti.
2: Detta Lele.
3: Siamo tornati.
2: Ma un applauso un po' più forte per Detta Lele!
3: Siamo tornati, che belli.
2: Siamo tornati.
3: Quanti siamo?
2: Tu ci sei già stata su questo palco.
3: L'anno scorso, sì.
2: Sei già stata sul palco di Estate Nostalgia nelle precedenti tappe, poi ci sarai anche a Mulazzo, insomma abbiamo ancora un po' di date per noi. La domanda che non posso non farti è, dopo questa presentazione, sei figlia di orafi, hai detto che ci metti la cura e l'impegno come i tuoi genitori nel fare musica, se la tua musica fosse un gioiello, quale gioiello sarebbe?
3: Direi un rubino rosso acceso.
2: Perché?
3: Caliente. Perché ho imparato che oltre ad essere un'artista in famiglia mia c'è tanta forza, tanto coraggio, quindi il rosso come colore mi piace molto, quindi ti direi un rubino rosso.
2: E allora, da Firenze Detta Lele ci porta sul palco questa sera, quale pezzo?
3: Non mi sposto.
2: Io invece sì.
3: Te sì, no.
2: Detta Lele!
3: Fausta!

0: Grazie. La carica, l'energia di Detta Lele.
1: Grazie mille.
0: Grazie, cara.
1: Grazie a tutti, è stato molto molto molto bello.
0: Saluta anche le persone da casa.
1: Da Firenze.
0: Da Firenze, da Radio Non Sa. Tutti da quelli che ci ascoltano.
1: Ciao Firenze, mi manchi. Tornerò presto.
0: Dove ti seguiamo?
1: Spotify, YouTube, Instagram, TikTok.
0: Tutto.
1: Io penso di dimenticarmi sempre.
0: A me fa sempre un sacco ridere che poi qualcuno di voi prima o dopo dirà Tinder. Io lo so
1: ma
0: che
1: in realtà
0: succederà.
1: L'ho già fatta questa gaffa, però poi la gente ci ha creduto davvero e quindi ho smesso. Non lo faccio io.
0: Detta grazie, Lele, tanta. Grazie ancora.
1: Non
0: ciao.
1: Non vi spostate mai.
0: Mai, ciao. Sempre qui. Allora ragazzi, dovete sapere che dietro le quinte, ma comunque in generale, quando facciamo queste serate, poi alla fine diventiamo tutti amici e ci divertiamo e balliamo e andiamo in un'altra dimensione. Ecco, con i prossimi ospiti di questa sera è successo un po' così, perché abbiamo iniziato immaginando la sabbia, l'estate, il mare, l'odore della pelle quando è un po' bruciata dal sole, un po' c'è la crema solare e poi con una gran voglia di cantare e di ballare. Questa sera sul palco per noi, ancora una volta per Aspettando Estate Nostalgia, Gioema è solo 21!
2: Buonasera!
0: Eccoli
2: ciao
0: qua!
2: Ciao a tutti!
0: Olè! Io vi ciao. Vedo già molto carichi.
2: Certo.
0: Ho voglia.
2: Come sempre.
0: Ho una domanda nuova per voi.
2: Ce lo permetto.
0: Sì.
3: Aiuto, un po' mi spaventano queste domande.
0: Lo so perché no. Voi, poi ve le cambio sempre dall'ultimo.
2: È vero, non ci ha detto nulla, quindi noi siamo qua a scatola chiusa.
0: Allora, la domanda di questa sera è, ecco. Se doveste chiudere gli occhi e immaginarvi domani sera di essere in un grande palco internazionale, quale palco scegliereste?
3: Possiamo?
0: Quanto
3: si può usare?
2: Vai.
0: Tutto, un sogno.
2: San Siro? San Siro.
0: San Siro.
2: Ci sta, dai.
3: Un po' mi ci vedo, dai.
2: Ci vedo.
3: San Siro, su con le mani!
4: Su con le mani, San Siro!
0: Fate finta di essere San Siro, ragazzi! Allora, noi vi anticipiamo in breve il prossimo pezzo, un secondo, e vediamo se il pubblico di San Siro reagisce. Vai.
2: Esatto. Già, è vero, perché facciamo la cosa.
0: Pronti?
2: Eo, eo, estate caliente. Eo, eo, la notte si accende. Eo, eo, estate caliente. Eo, muovete suavemente.
0: L'hanno già fatta tutta, però voi dovete esattamente fare questo tra certo. Poco per sentire estate caliente.
2: Grazie.
3: Grazie.
4: Allora, San Siro.

0: solo 21 con gli altri artisti di Aspettando Estate Nostalgia.
1: Che sorpresona,
0: madonna, che fatica. Cioè io non so come fanno quelli che ballano e cantano. Bravi. Grazie ragazzi, grazie, è stato un piacere. Potete lasciare l'ultimo messaggio, soprattutto i vostri canali social, al pubblico di Marina di Carrara e chi ci ascolta da casa.
1: Allora, mi trovate su tutti i social come Solo 21 Music
2: e io come Gioemma Music. Grazie a tutti.
1: Grazie ragazzi, spero vi siate divertiti, buon proseguimento e date bella energia ai nostri artisti che arrivano tra po'.
0: C'è lo striscione,
1: guarda,
0: ragazzi,
1: che roba.
0: L'estate è caliente, ma voi lo siete di più.
1: Grazie, grazie.
0: Spettacolari. Grazie ragazzi, come sempre.
1: Grazie.
0: È sempre
1: grazie
0: bello avervi qua.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Bene. Allora, proseguiamo questa serata con la prossima ospite di questa sera. Lei parla di amore, quindi siamo passati dall'estate, dal divertimento, all'emozione che si prova quando hai un colpo di fulmine. Quelle cose che ti fanno sognare e ti portano altrove. Per parlare di queste emozioni, facciamo salire sul palco Mishi!
3: Buonasera.
0: Ma ciao!
3: Ma ciao!
0: Ma sei tornata con me?
3: Ti ho fatto male quando ti ho
0: colpito? No, mi hai solo dato un calcio e un pugno mentre ballavamo, ma tutto sotto. Assolutamente sì. Mishi, allora, non ti cambio mai la domanda per un motivo fondamentale, perché mi piace troppo la risposta. Quindi io vorrei che tu raccontassi al tuo pubblico di questa sera, della Notte Blu di Marina di Carrara, la tua storia.
3: Allora, io canto fin da quando ero piccola. Quindi qualcosa che ti viene naturale, che non serve sforzarsi. Poi improvvisamente, qualche anno fa, perdo la voce.
0: Così.
3: Non riesco più a fare niente.
0: Dal nulla.
3: Sicuramente tanti mi capiranno, quando sei stato bravo tutta la vita in qualcosa e poi non ti riesce più nulla, per l'autostima è terribile. E dicevo, che faccio? Ho bisogno di un outlet creativo. Quindi ho detto, faccio un corso di songwriting, scrivo canzoni. Tutte le canzoni che stanno uscendo adesso le ho scritte quando non potevo cantare, quando
0: Incredibile.
3: Ero muta. Sì.
0: Mishi, e questa sera che cosa ci porti sul palco di Aspettando Nostalgia?
3: Questa sera vi porto Orbit, che è un pezzo che parla di attrazione, e ve lo porto accompagnata dalla mia ballerina e grande amica Federica Zei.
0: Wow, allora vi lascio il palco!

0: Minci, bravissime. Grazie di aver fatto ballare il palco, anzi tutta tutto il pubblico di Marina di Carrara. Ci vediamo presto. Ci puoi dire dove ti troviamo sui social?
1: Sì, mi trovate su Instagram, su Spotify, su qualsiasi cosa con Call Mishi, chiamate Mishi.
0: Ti chiameremo presto, ciao Mishi, ciao! E ora è arrivato il momento tanto atteso. Lo sapevo, lui è un cantante, autore e content creator. Ha conquistato il pubblico con milioni di views sui social e una community di centinaia, migliaia di fans. Negli ultimi 2 anni ha collezionato veramente sold out ovunque, in Italia, nei suoi tour in store. Stasera ci porta un'anteprima assoluta. Un applauso a Lorenz Simonetti!
2: Buonasera a tutti, come state? Vi voglio sentire. 1, 2, 3... Oh, così mi piace.
0: Senti qua.
2: Mi piace. C'è un sacco di gente qua davanti al palco, c'è anche tanta gente lontano dal palco. Avvicinatevi che qua dobbiamo ballare.
0: Tutti qui sul palco vicino a noi. Come stai, Lorenz?
2: Bene, molto bene. Sono molto felice di essere qua di nuovo. Purtroppo non avrò tanto tempo sul palco, ma mi faccio perdonare, nel senso che stasera farò un'anteprima, farò il prossimo pezzo che deve ancora uscire. Quindi lo sentirete in anteprima per la prima volta qui. E spero che vi piaccia. Si chiama Aria e presto vi dirò un po' sui miei profili. So che siete sempre connessi, quindi insomma non ve lo perderete. Ma manca poco e ve lo faccio uscire. Qua lo sentite in anteprima e quindi non vedo l'ora di cantarvelo.
0: Senti, ma prima di cantare, di farci ascoltare il tuo pezzo, volevo approfondire una cosa con te, una curiosità. Tu hai iniziato davvero a fare musica molto giovane, a 6 anni addirittura hai iniziato a suonare il pianoforte, ma poi la tua vera popolarità l'hai conquistata con uno schermo. Ecco, che differenza c'è tra l'adrenalina di un video di milioni di view e quella di un concerto live guardando i tuoi fans davanti agli occhi?
2: In realtà la risposta è facilissima, nel senso che la differenza è che sui social sono spesso io qualcosa, quello che dà qualcosa a loro, no? Mentre qua sono loro che danno qualcosa a me. Quindi Bello. Secondo me si complementano le due cose, quindi
0: è una restituzione. Allora Lorenz, aspettando che la banda finisca di suonare,
2: se vogliono venire su a suonare con me,
0: ti potrebbero accompagnare per questa tua anteprima assoluta.
2: Assolutamente.
0: Ti facciamo partire lo stesso, anche con la banda in sottofondo?
2: Allora, vediamo, se decidono loro.
0: Decide il pubblico?
2: Volete sentire la nuova canzone? 1, 2, 3?
3: Sì!
2: No, aspetta. 1, 2, 3?
3: Sì!
2: Ok.
0: Allora direi che ti lascio il palco. Lorenz Simonetti!
2: Questa è Aria!

lascio i fiori sulla via di casa, così se non ricordo la strada, il profumo rimane nell'aria, non so se è vero un'allucinazione. Questo rumore che mi tieni sveglio sembra la tua voce, e mi cambierò.

0: Lorenz Simonetti.
1: Allora, vi è piaciuto il brano? Vi è piaciuto? Ok. Allora, questa è la mia nuova canzone che avete sentito in anteprima. Si chiama Aria. Quello che c'ho bisogno di... Io adesso c'ho bisogno d'aria.
2: E fa caldo.
1: Sarà prestissimo disponibile ovunque, quindi non vedo l'ora che possiate ascoltarla. Seguitemi sui miei social, ma già so che lo state facendo. Per chi non mi conoscesse, io sono Lorenz Simonetti e questa era la mia nuova canzone, presto fuori ovunque.
0: Lorenz Simonetti sul palco, grazie. Ti aspettando Estate Nostalgia. Siete contenti? Voi qua, le prime file, tutte emozionate. Guarda, guarda lei è impazzita. Ma adesso passiamo, proprio facciamo un cambio di scena. Questo è un momento speciale. Io voglio sentire tutto il vostro calore umano, proprio più forte in assoluto, perché sul palco questa sera salirà per la prima volta nella sua vita questa nuova ospite, questa artista. Lei è una mamma di 37 anni e ci tiene a ribadirlo. Pensate, lei fa tutt'altro nella vita. Poi a un certo punto si sveglia e dice, ma io... come faccio a diventare felice? Che cosa mi rende felice? Io sono felice se faccio arte, se canto, se recito, se ballo, se scrivo. E allora questa sera sul palco ci porta il suo primo pezzo in assoluto, in anteprima. Lei è Bettin! Di più! Fate sentire il vostro calore! Ma i fans di Lorenz Simonetti si devono... Oh, bravo, senti qui che energia. Intanto, punto uno, come si sta?
3: Io sto benissimo. Io sono veramente carichissima, non vedo l'ora.
0: Che cosa vuoi trasmettere a questo pubblico stasera?
3: Ma io voglio divertirmi e voglio far divertire, spero che la mia canzone rimanga in testa, che la possano cantare, imparare e cantare.
0: Sono curiosissima, sappilo, quindi ti ascolterò con grande attenzione, ma soprattutto l'ultima domanda, qual è stato quel momento simbolico che ti ha fatto dire ok, io voglio fare questa roba qui?
3: Ma io credo dopo le mie gravidanze, quindi dopo i bambini.
0: Dopo lo shock.
3: Che mi sono completamente annullata, sono stata solo mamma, non donna, e poi mi sono ripresa il mio spazio, la mia libertà, e ora faccio quello che mi rende felice.
0: Sei libera, sei felice, sei bella, il palco
3: grazie.
0: È per te.
3: Grazie. Bettin.

0: la prima volta sul palco in assoluto nella vita, Bettin.
1: Grazie mille.
0: Bellissima.
1: Grazie, grazie.
0: Ci hai fatto ballare, sarà uno dei tormentoni estivi.
1: Speriamo.
0: Quindi per il nostro agosto versiliese 2026 l'ascolteremo.
1: Grazie Fausta.
0: E in bocca
1: ciao,
0: al lupo.
1: Ciao, grazie.
0: Bene, e adesso andiamo più nell'intimità. Il prossimo ospite, il prossimo artista è un artista che fonde geneticamente l'anima sarda con quella cinese. Canta da quando ha 13 anni e quando parla della sua musica dice di suonare un pop nostalgico. Ha partecipato a programmi quali Amici, X Factor e Sanremo Giovani. Questa sera per noi un applauso a Secchi!
2: Ciao Maria di Carrara!
0: Ciao Secchi!
2: Buonasera!
0: Come stai?
2: Tutto bene, fa troppo caldo.
0: Lo so. Caldo. Poi per noi le luci, insomma, non giocano a nostro
2: non
0: favore.
2: Aiutano, vero?
0: Ma non ci interessa perché noi dobbiamo dare tutta l'energia del mondo per questo pubblico meraviglioso della Notte Blu. Fatevi un applauso! Però vanno, a comando, anche senza ricci. Cioè,
2: sono carichi, sono carichi. Io probabilmente abbasserò un po' questa carica perché è una ballad, però.
0: Beh, è una ballad, ma infatti io l'ho detto all'inizio, andiamo nelle corde intime. Nella parte intima musicale tu porti sul pezzo questa sera Iperlunica.
2: Esatto.
0: Che è un pezzo intimo, è un pezzo che ci parla di aspetti molto più legati alla dimensione dell'anima e che ha un significato particolare.
2: È una sorta di autoperdonamento, si può dire. Sappiamo che nelle relazioni succedono tante cose strane, purtroppo a volte siamo noi colpevoli e questa canzone parla proprio di questo.
0: Allora, ti lascio il palco, lo potrai veramente dire al meglio delle tue possibilità.
2: Grazie.
0: Con il tuo pezzo. Secchi!
3: Il traditore ero io, tra noi due l'impostore ero io. Dai, lascia stare le spupine, le tue amiche, molle i piatti, che tanto poi più tardi li lavo io.

0: tranne tu e l'impostore ero io.
1: Grazie mille.
2: Sai che è sempre un'emozione sentirti. Grazie mille. Ti ascolto sempre con grande pathos.
1: Mi fa un sacco piacere.
2: Grazie di essere stato sul palco e di Aspettando Estate Nostalgia.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: E rimaniamo sulle corde emotive, perché molti di voi lo conoscono già. Quando gli ho chiesto che storia avesse, ha deciso di dirmi solo queste due cose. Scrivo da quando ho memoria e scrivo perché la penna annulla ogni filtro che le mie parole hanno. Ha un sacco di fans. Un applauso a... Qua lo stanno dicendo dal pubblico. Vex!
3: Eccoci qua.
2: Ciao Vex. Eccoci. Sei a casa questa sera?
3: Sono a casa, sì. Posso andare anche a piedi, volendo posso tornare.
2: Non dire il tuo indirizzo perché è un attimo che te le ritrovi sotto casa.
3: Sì, con calma.
2: Allora Vex, è sempre complicato farti una domanda perché c'è un mondo dentro di te da esplorare.
3: Grazie.
2: Però tu utilizzi, sfrutti la musica proprio per comunicare delle cose. Qual è stata l'emozione o il messaggio che più sei riuscito a far arrivare a qualcuno tramite le tue canzoni?
3: Bella domanda. Allora, in generale è proprio per questo che scrivo. Un po' per capire me stesso, un po' magari per far entrare in una parte del mio mondo le altre persone. Posso dire che l'emozione più grande che provo, non direi un singolo episodio perché ogni cosa a sé stante, magari ce n'è una dove vivi un po' di più, una dove vivi un po' di meno, però l'importante è che quel momento lì vivo. E ora qua sto vivendo, quando sono sul palco vivo. Dicevamo l'altra volta, mi hai chiesto chi sei quando sarai sul palco.

0: Alex.
1: Yeah, eccoci qua.
0: E noi ce la cantiamo sempre dietro le quinte, dietro il palco. Prossimo pezzo che uscirà?
1: Prossimo pezzo benissimo, no, non è vero. Il prossimo pezzo è in cantiere, niente spoiler. L'unica cosa che so è che sarà una parte vera di me. Non so ancora, non posso ancora dirvi quale.
0: Nel frattempo diciamo anche la parte social di te.
1: La parte social è altrettanto vera, che si chiama Lo chiamavano Vex. Al passato lo chiamavano Vex, anche cercando Vex viene fuori, però sai, lo chiamavano Vex.
0: Mi sembrava... Ma mi piace, un po' western, oh, sì, un po' così, che in un attimo tiri fuori la pistola e ciao.
1: Esatto.
0: Vex!
1: Grazie!
0: Allora, siete pronti a far esplodere una vera e propria dinamite? Oddio, in questi tempi non è che sia proprio così tanto rincuorante dire così, però ovviamente parliamo di neon, di luci, di energia, di connessioni umane. Questa sera, credetemi, con la prossima ospite, la prossima artista di questa sera, tutto questo succederà. Facciamo salire sul palco Makeda!
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: Eccola, la nostra piccola ciao, dinamite.
2: Ciao,
0: come stai?
2: Bene.
0: Allora, ci vuole questo momento perché siamo quasi in chiusura di Aspettando Estate Nostalgia per poi passare a tutta la parte...
2: Wow.
0: Guarda come sono. Senti che sound.
2: Ah, brava,
0: Cioè, veramente, ormai stiamo delirando.
2: Sì,
0: ma ascolta, io ho una domanda di quelle marzulliane per te.
2: Ecco fatto, lo sapevo.
0: Allora, il momento più imbarazzante della tua vita... E quello in cui invece ti sei sentita più sfrontata?
2: Allora, ti posso dire con certezza che il momento in cui mi sono sentita più sfrontata è stato tipo a 11-12 anni.
0: Precoce?
2: Sì, precocissima. Alle medie mi prendevano tutti in giro naturalmente per l'altezza, mi sono alzata proprio così incavolata nera, mi sono girata verso questo ragazzo e gli ho detto... Io sarò alta così, ma te è già tipo la quarta volta che ripeti. Proprio incavolata nera, da lì basta, non me ne è più fregato niente.
0: Questo è stato, io direi che è stato il momento più imbarazzante e più sfrontato contemporaneamente.
2: Sì, diciamo di sì, però i momenti imbarazzanti cerco sempre di...
0: No, li affronti.
2: Sì, diciamo di sì,
0: alla fine
2: che li affronto,
0: è così.
2: Sì.
0: Alla fine è così.
2: Proprio con le corna.
0: E allora affronta sul palco di Aspettando Estate Nostalgia tutto il nostro pubblico di Marina di Carrara, Makeda!
2: Grazie.

0: Il pubblico è per te, Macheda. Grazie mille. Ci puoi dire da dove ti seguiamo?
1: Allora, tutti i social, Macheda Official con la CK.
0: Perfetto, grazie mille.
1: Grazie mille.
0: A presto.
1: Buona serata, ciao.
0: Siamo quasi alla fine. Il prossimo ospite è un cantautore polistrumentista livornese del 1991. Inizia 7 anni dietro una batteria e poi non finisce più. Partecipa a X Factor nel 2013 e vince numerosi altri premi musicali. Stasera è qui per dimostrare di che pasta è fatto insieme alla sua band Yuraka.
2: Ciao!
0: Un applauso a
2: Yuraka.
0: Ciao.
2: Buonasera.
0: Bentrovato, benvenuto. Ascolta, il tuo prossimo pezzo, il tuo ultimo pezzo si intitola 80 Nostalgia. Di cosa hai nostalgia tu?
2: Io ho nostalgia di un tempo che ormai non c'è più, un tempo fatto di noia, dove magari ci trovavamo da giovani in sala giochi il pomeriggio davanti alle macchinette dove pagavamo 50 centesimi per giocare una partita, anzi 500 lire, perché c'è stato anche quel periodo lì. E ho nostalgia di quel momento perché la noia ci spingeva a fare un sacco di cose. Non avevamo i telefoni, stavamo insieme, facevamo amicizia, eravamo
0: felici.
2: Sì, eravamo felici.
0: E allora faccelo sentire nel tuo pezzo, Yuraka.

0: Grazie.
1: 80 Nostalgia su Radio Nostalgia.
0: Sempre.
1: Grazie Yuraka.
0: Grazie a voi. Alla chitarra Nicola Barontini, al basso Fabio Formisano. Ciao.
1: Prossima ospite, un'altra ragazza sul palco che sta per chiudere questo appuntamento. Lei con la musica si esprime in tutti i modi, in tutte le forme. Con il suo primo brano ha vinto la targa Area Sanremo e direttamente dal tour estivo del 105 Summer Festival, con il suo singolo Meno Male, è arrivata qua, sul palco, di Aspettando Estate Nostalgia. Per noi questa sera, Memi!
2: Buonasera!
1: Eccola.
2: Grazie.
1: Qua!
2: Grazie, grazie a tutti. Che bello!
1: Allora, sei la penultima.
2: Dai,
1: che
2: dai,
1: detto che così sta, è brutto, però non è penultima, stai per chiudere
2: esatto, questa serata.
1: Allora io ti voglio dire, non te la faccio una domanda, accennami così a cappella il tuo pezzo del cuore.
2: Allora, questa è una scelta difficile, ma a freddo ti direi Alba Chiara di Vasco Rossi, però la dovete cantare con me.
1: 20 secondi, vai.
2: Respiri.

0: Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri.
1: Grazie. Beh, un classicone che...
2: Classicone che ci sta, che di solito è in chiusura, ma infatti esatto. Siamo quasi in addirittura d'arrivo. Che cosa ci canti questa sera?
1: Il mio brano estivo, Meno Male.
2: Meno Male.
1: Meno Male.
2: Memi! Ma te...

0: Grazie, meno male che ci siete, meno male che c'è Radio Nostalgia.
1: Meno male che ci sei tu, Memi.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie mille, se vuoi ci puoi dire dove ti possiamo trovare, certo. Sui social.
0: Sui social, Memi Official, 2 trattini bassi alla fine, su Spotify, Memi. Mi raccomando, ascoltate gli artisti emergenti che è importantissimo.
1: Brava, questo è il vero messaggio di questa sera. Grazie Memi, grazie per essere stata con noi. Allora ragazzi, non potevamo che chiudere aspettando Estate Nostalgia con l'ultimo ospite di questa sera. Lui si diverte sempre perché io lo presento così.
2: Bellissimo.
1: Sui social si presenta come se fosse Dante Alighieri, di profilo, ma al posto del naso ci mette la linguaccia.
2: È la lingua all'inizio, poi tu la cambiare la lingua.
1: Ho capito, ma poi tu stravolgi le cose. Allora, ditemi se un ospite deve parlare prima che io lo faccia entrare sul palco. Non è normale. Comunque, stavo dicendo che lui ha un animo e uno spirito libero, fa sempre quello che vuole, anche sul palco di Aspettando Estate Nostalgia. Questa sera chiudiamo l'appuntamento estivo di Marina di Carrara, Aspettando Estate Nostalgia, con... Leo Lam.
2: Uè, allora, buonasera a tutti, raga.
1: Sei di Milano.
2: Vero? Allora io volevo chiedere a tutta la piazza di venire un po' più avanti, perché dopo ci sarà il DJ set, raga. Ma che vuol fare sta giù?
1: Anche quelli che sono in spiaggia possono
2: tutti sbarbagliati, io sta.
1: Lo sai che tu mi sostituirai in qualche data per presentare?
2: No, ora ricominciamo.
1: No, ricominciamo è la verità, quindi lo annunciamo già ora, così le persone si abituano.
2: No ragazzi, questo è difficile però, perché io non so fa.
1: Non sai fa, però prima di arrivare allo step conduzione,
2: sì.
1: Io ti faccio fare una prova d'arte questa sera per chiudere questo appuntamento. Tu mi devi improvvisare un ritornello.
2: Sì. Io sono un rapper.
1: Non lo so quello che sei, perché sei tutto, dunque tu ci farai questa sera un ritornello per noi.
2: Ritornello, 3 rime.
1: 3 righe, quello che vuoi.
2: 3 rime. Volevo, non lo so, mi servirebbe un tempo. Bisognerebbe un facessi così. Ehi, ehi, siamo tutti qui alla Notte Blu. Sì, c'è anche la mia crew. C'è Fausta Belli, sembra un déjà vu. Leo Lam quando parte con il rap non si ferma più. Accidenti, mamma mia. Mammazza, volevo sentire l'urlo della piazza! Grazie Marina di Carrara, ancora, ancora! Grazie Marina di Carrara, anche se con questo caldo sembra di esserne Sara. Grazie Marina di Carrara, fate una magia, un urlo anche per Radio Nostalgia!
1: Ti lascio il palco, Leo Lam.
2: Brionfi belli, se non la reggi.

0: Sono le 23 e 23 minuti.
1: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 23 e 32 minuti.
3: Questa è Radio Nostalgia.

Vi devo dire questa. Cioè, arriva la Fausta Belli e mi fa: me ne lanci una? Come cazzo stai? Cioè, erano nel camerino. Vabbè, tieni. Vabbè, ognuno ha i suoi problemi. Io ho la Fausta. Allora facciamo un applauso a Fabio R. Dai, Fabio! Non andare via. Stasera state tutti e tre lì tutta la sera, perché Giorgio è anziano. Se poi si scorda, dovete sopportarlo. Signori, adesso io vado a chiamare il VDM, lo sapete, è il più anziano del gruppo, che poi in realtà forse no, sì, è il più anziano. Il più anziano è venuto a lavorare con me 10 anni fa, aveva i capelli neri e non aveva problemi. Oggi è pieno di problemi, ha 4 capelli bianchi, però c'ha la fidanzata giovane, quindi bravo lui, bravo lui. Non che io ho la moglie vecchia, assolutamente no, però lui ha battuto tutti i record. Chiamo Luca Giorgi, ma chiamo anche colui, uno di voi che ce l'ha fatta. Signori, vediamo se sapete chi è. Chi è che vado a chiamare ora? Vabbè, però un po' di enfasi, un po' di carica. Signori, pensate che lui è un notaio, è quello che ha urlato più di tutti. Prego, Vito, andiamo!

prenderei a manate proprio così piene tutti. Cioè, prima sulle mani tutti. Arrivato, sto qui. Vero che è uno di voi che ce l'ha fatta. Noi investiamo soldi sul corpo di ballo. Poi arriva Vito il Cocorito e mi impazzisce Marina di Carrara, Fivizzano, Mulazzo. Anzi, ve lo dico, noi saremo ancora una volta Marina di Carrara sabato 29 agosto, saremo alla Carrara Beer Fest e vi aspetto tutti. Chi non viene è una merda. Dai, andiamo avanti!

voi pensate che Vito la mattina si sveglia e scende dal letto così? No, è vero, non ho mai scherzato. Me l'ha detto sua mamma. Cioè, sua mamma ha detto, guarda, io ho un problema, Vito la mattina si sveglia e fa i balletti. Cioè, quindi... Io direi che abbiamo un grosso problema. Se siete stanchi andiamo a casa, eh. Ma non sento, non vi percepisco. Marina di Carrara! No, perché sennò poi Giorgi, già è anziano. Tra un po'...

Scusate, ma si è smarrito un bambino. Per un bambino ci fermiamo. Si chiama Michael. C'è un bambino che si chiama Michael qua in piazza? In sala? Sei tu Michael? C'è la mamma che ti aspetta lì. Se te le dà secche, fa bene. Se non te le dà lei, vieni qua che te le do io. Ah, non è lui allora. Non è Michael, non sei te. È lui? Maglietta verde? Da lontano non mi sembra. Mi fate capire se è Michael quello vero? Mi sembrava più Michael Jackson il bambino. Comunque, vabbè, si scherza. Dai Giorgi, l'ultima!

concentrato, no? Perché comunque è una notte blu, è un po' più corta, quindi devono suonare tutti. Lo facciamo un applauso a Luca Giorgi! Anche perché c'è da andare a casa, c'è Porta a Porta, quindi... Vabbè, chi è stato con noi a Fevizzano ha già visto, ha già conosciuto Stefano Reis, che tra Fevizzano e stasera ha avuto il piacere di salire su un palchetto del cazzo. Qualcuno conosce il Tomorrowland? Beh, Reis 2 settimane fa era sul palco del Tomorrowland. Stasera è sul palco della Notte Blu, sul palco di Radio Nostalgia. Stefano Reis, le mani su!

Marina di Carrara, ti stai divertendo? Voglio sentire il boato della piazza del cuore.

0: Lo sapete, no? Le cose belle purtroppo finiscono. Abbiamo l'ultima mezz'ora insieme, la voglio vivere a fuoco. Quindi voglio tutti quelli che sono rimasti del mio staff sul palco, tutti. Tutti i ballerini, cantanti. Vabbè, io ce l'ho 46, però sono ancora qua. Dai. Volevo andare a casa, capito? Andare a vedere Porta a Porta con Luca Giorgi. Allora, secondo voi quanti anni ha Simone Ranieri? 36, 30. Un cazzo. 26 addirittura. Chi ha detto 22? Io gli metterei il maestro di sostegno. No, ma nel senso buono, nel senso buono. Sai quanti ce n'ha? Quanti hai detto te? 22? Ce n'ha il doppio più 2. No, è vero. È più giovane. Ci siamo? Tutti insieme? Leo, te ce l'hai il microfono? Te l'hanno aperto?
1: Sì.
0: Signori, se non la reggi... Prendi il microfono. Fai la speaker, te lo sei scordata?
1: Gli ho rubato io il microfono.
0: No, ce l'abbiamo tre, siamo in tre.
2: Ci sono, ecco. Si sente?
0: Allora, ok, perfetto. Okay, a fuoco, Marina di Carrara, fai un cazzo di urlo!

0: di tirare anche laterale, attenzione.
1: Ah, ok. Però io da questa parte ho la regia.
2: Scusate,
1: chi
2: ragazzi
1: se lo merita da questa parte la maglietta? Allora, chi dice la cazzata più grande di stasera vince la maglia?
2: No, tipo sono vergine.
1: Andre, c'è una ragazza che ha detto che può prendere la maglia solo se dice una delle più grandi cazzate.
2: Però aspetta un attimo, perché prima della ragazza che dice una cazzata, sto notando che stanno un po' mollando. Cioè, se mollate noi, spengiamo tutto. Spengi tutto, Claudio. Cioè, noi andiamo a casa, non è un problema. Marina di Carrara, ci sei? La cazzata che ti può dire quella ragazza è tipo sono vergine.
1: Hai capito?
2: Dai, dilla.
1: Dilla.
3: No, tranquillo.
2: Dagliela,
1: se l'hai meritata.
2: Dagliela. Aspetta, ripartiamo. Marina di Carrara!

Poi domani vi dico già che usciremo con una nuova data, il 16 di agosto. Saremo in un posto dove l'inverno si scia ed estate ci sono dei prati immensi. Mentre il 14 sera saremo a Palazzo Medicea a Seravezza con il True Back Party, quindi insomma vi ho dato un po' di date così. La domenica sera il nostro Luca Giorgi lo trovate sempre al Forte Playa. Sapete qual è il Forte Playa? L'ex Mangia e Tromba a Forte dei Marmi, però ora l'hanno chiamato Forte Playa, però è un posto bellissimo. Molto più bello ora, però forse andava più... c'è Luca Giorgi ogni domenica, vi aspettiamo. Ora facciamo gli ultimi minuti insieme, in console sono in due, non so che cazzo faranno, sul palco ci sono tutti, tutti, sì, tutti, mancano solo le vostre mani al cielo, le vostre mani al cielo per la notte blu, gli ultimi minuti insieme, vai ragazzi!

Allora io vi dico veramente, Fabri, mi alzi un attimo il microfono, Fabri. Io vi dico veramente, ma veramente grazie. Fatevi un applauso, perché noi senza di voi non saremmo nessuno. Stasera abbiamo celebrato i nostri 180.000 ascoltatori al giorno. Siamo ancora, da oramai 12 anni, la prima radio assoluta in provincia di Massa Carrara. Mi dispiace per chi non ci ascolta, perché evidentemente gli piace della musica di merda. Buonanotte a tutti!

0: l'attore Robert Mitchum, il poeta Lord Tennyson e ancora Andy Warhol e Marco Liorni. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado del leone, devi essere un po' più ordinato nella tua vita, particolarmente nelle cose che riguardano il lato affettivo. L'influenza della famiglia è molto forte e sei molto attaccato ai tuoi genitori. Artistico e poco pragmatico, tendi a sottovalutare le cose pratiche di tutti i giorni. Ingegnosità e talento ti permettono di riuscire, non soffocare gli istinti e cerca d'essere perseverante. E tuffiamoci ora tra le stelle per sapere da loro come sarà questo giovedì 6 per tutti noi. Ariete, mettiamo un freno alla voglia di spendere per cose che non ci servono. Fare acquisti è consolatorio, ma la soddisfazione è di breve durata. Tensioni in famiglia, la vicinanza non aiuta. In casa o sotto l'ombrellone, lo spazio ridotto ci toglie l'aria. Toro, malumore dichiarato se anche oggi, che quasi il mondo intero è in vacanza, in azienda o in casa, a causa di un'emergenza, ci tocca lavorare. Lievi frizioni in casa, un modo fantastico per appianarle è a base di coccole, abbracci e soprattutto parole gentili. Gemelli, atmosfera poco stimolante, lo stesso ambiente, i soliti amici, tutto già visto, che noia. Strano per noi avere voglia di stare da soli a rimuginare sul comportamento discutibile di qualcuno. Cancro, pensiamo un po' anche a noi, facciamoci belli, rendiamo più confortevole la casa, acquistiamo un oggetto desiderato. Giovedì positivo, allietato da sorprese, da amici pronti a condividere con noi sogni, bisogni e progetti. Leone, oggi ci piace particolarmente apparire, essere al centro dell'attenzione, ma rischiamo anche di fare una figuraccia. Ricordiamoci Icaro e la sua aspirazione a volare troppo in alto. La sua storia ha un finale amaro. Vergine, giornata tranquilla, fatta di piccole cose, faccende domestiche, affetti. Le cose si stanno mettendo bene in campo sentimentale. Scegliamo la comunicazione diretta, la più efficace. Bilancia, le vacanze stanno finendo, coroniamole con momenti all'insegna della totale libertà, adattiamo orari e regole alle nostre esigenze più profonde. Sembra facile il dolce far niente, ma non lo è, specie se è da tanto che siamo abituati a stare sull'attenti. Sciogliamoci, forza! Scorpione, siamo pieni di contraddizioni sotto il tiro della luna e del sole che ci inclinano rispettivamente alla pigrizia e all'iperattività. L'equilibrio, come sempre, sta nel mezzo. Diamo un'opportunità a una nuova conoscenza prima di decidere che non è adatta a noi. Lasciamo che sia. Sagittario, approfittiamo di questo tempo sospeso lontano dal lavoro per modificare lo stile di vita, specie se anche adesso facciamo di tutto tranne che riposare. Le ferie per il Sagittario hanno un loro perché solo in funzione di un viaggio, di un'esperienza nuova, altrimenti è pura noia. Capricorno, bella giornata con la luna in Toro. Ritagliamoci uno spazio per gli amici, accettiamo un invito capace di riconciliarci col mondo intero. Concediamoci un'avventura, virtuale oppure reale, con la possibilità di comparire o sparire nel nulla. Acquario, meglio starci a un miglio di distanza oggi che ci tocca stare in spiaggia a controllare i bambini e rinunciare così al riposo, un'impresa quasi eroica. Un bel da fare anche in casa tra pulizie, cucina e l'amato brontolone. E se mollassimo tutto per pensare un po' a noi? Pesci, clima disteso lontano dai clamori, pervasi da un positivo entusiasmo scopriamo o riscopriamo il piacere delle amicizie vecchie o nuove. La vita di coppia scorre in serenità, mentre per chi è solo alcuni nuovi incontri segnano una buona partenza. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna, questa metafora che voglio proporvi oggi, è la seguente. Chi desidera vedere l'arcobaleno deve imparare ad amare la pioggia. Paolo Coelho. Radio
1: Nostalgia. 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: È 1:30.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: È 1:52.